notte senza lui vicino, ora nella nuca mia sul più chiare dei miei nimi di giurando. Ferro, bronzo, duro, roccia, ostinata, cuore.

noi si sogna. E parlato da formini colati, da terno, di servi e soldati, di sel gran tamburo del tempio verde, da stridon le pizzite, ciabatte di che grida.